4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: sono le 3.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Lassù.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Tu non sai quante volte.

0: loro sangue.
1: Radio Idea.

È lunedì 12 ottobre 2026. La chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810, a Monaco, la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio, trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle Forze Armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio

0: condiviso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre. Nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale. Nel 1934 l'attore Pino Caruso. Nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti. Nel 1954 l'attore Massimo Ghini. E nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali, in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricandola. Trabimeteo.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali, in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricandola. Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:02.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 12 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:20 e tramonterà alle 18:32. Oggi la Chiesa ricorda San Serapione di Alessandria, martire del III secolo, e San Wilfrido di York, vescovo britannico noto per il suo grande impegno nell'evangelizzazione dell'Inghilterra. Si ricorda anche la Nostra Signora del Pilar, veneratissima patrona della Spagna e degli Hispanidad. Un augurio di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Oggi è anche la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che commemora lo storico arrivo dell'esploratore genovese sulle coste americane nel 1492, evento simbolico del legame dell'amicizia tra l'Italia e il continente americano. Nel 1931 invece Guglielmo Marconi, dalla sua stazione radio di Coltano, Pisa, invia il segnale radio che accende da remoto le luci della statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, inaugurando il celebre monumento. Nel 1968 si inaugura una città del Messico, i giochi della 19ª Olimpiade, la prima edizione olimpica disputata in America Latina. Nel 1999, secondo le stime delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale raggiunge ufficialmente i 6 miliardi di individui. I nati di oggi: Luciano Pavarotti, l'indimenticabile tenore italiano tra gli artisti lirici più celebri e apprezzati di tutti i tempi, Eugenio Montale, uno dei massimi poeti italiani del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1975. Hugh Jackman, attore e cantante australiano, celebre per la sua interpretazione di Wolverine e per i suoi musical hollywoodiani. Luca Carbone, amato cantautore e musicista italiano. È tutto, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque, si parla in questi giorni di un fatto, a nostro avviso, anche abbastanza inquietante. Dunque, prove generali di guerra atomica sopra i cieli sardi nel Tirreno. Insomma, cosa sta accadendo? Noi ci siamo collegati con la redazione giornalistica della televisione All News di Roma, Casa del Sole TV, diretta da Margherita Furlan, che ricordo è il prosieguo dell'informazione di Giulietto Chiesa. Ecco, noi vogliamo un attimino sentire come hanno dato loro la notizia. Ascoltiamo insieme.
3: Dal 13 al 20 ottobre i cieli italiani ospitano Steadfast Noon, l'addestramento della NATO all'impiego delle bombe atomiche statunitensi custodite in Italia e in altri paesi europei. Dentro della simulazione c'è la Sardegna, già teatro di Joint Stars 2026, varata nonostante il parere contrario della regione. Lo certifica un documento tecnico dell'ENAV, un supplemento Hype pubblicato il 20 agosto. Le manovre si concentrano nel Tirreno centrale tra l'isola e le coste di Lazio e Campania. Una zona riservata parte dal suolo e ingloba il poligono di Salto di Quirra. Due corridoi tagliano l'interno sardo a bassa quota fino a circa 1800 metri. I caccia decolleranno da Ghedi, Aviano, Amendola, Gioia del Colle e Trapani. Previsti tiri e droni. Il testo non nomina mai l'atomica, disegna però una rete che parte dalle due basi del nord dove, secondo fonti indipendenti, sono stoccate le B-6112 americane. Intanto a Teulada e Quirra si svolge Joint Stars, missili lanciati anche da velivoli senza pilota, industria privata degli armamenti in campo. Il no regionale è stato ignorato dal ministro Crosetto. Mosca non ha commentato il teatro italiano. Il 30 settembre, riferisce l'agenzia Associated Press, ha però avvertito l'alleanza che difenderebbe Kaliningrad con l'intero arsenale, testate comprese. Pechino chiede da anni di abolire la condivisione nucleare e ritirare gli ordigni statunitensi dal continente. Teheran tace. Ad agosto il Financial Times riporta che l'Iran valuterebbe attacchi contro installazioni americane in Europa in caso di allargamento del conflitto. L'isola resta piattaforma del patto atlantico e l'articolo 11, che ripudia la guerra, resta chiuso a chiave nei cassetti dell'ambasciata a stelle e strisce.
2: Dunque, questa è intanto una notizia che, ripeto, sono abbastanza inquietante, ma ce ne sono delle altre. Ad esempio, a Atene, retrovia americana tra Israele e Hormuz. Poi ancora, sentite, Thailandia, morto l'informatore del caso Epstein. Sentiamo ancora dunque la redazione di Casa del Sole TV. Sentiamo.
3: Marco Rubio ha aperto ad Atene il sesto dialogo strategico con la Grecia. Sul tavolo ci sono difesa, gas americano e rotte marittime. Sullo sfondo, un asse con Israele sempre più armato. Mercoledì sono state firmate tre intese. Una lega le forze armate elleniche alla Guardia Nazionale della Florida, le altre riguardano i brevetti dei marittimi e i reperti archeologici. Poco sulla carta, molto nel disegno complessivo. Rubio ha definito la Grecia alleato indispensabile della NATO e pilastro della presenza statunitense nella regione. Gera Petritis ha rivendicato Alessandropoli come snodo logistico vitale per Washington e corridoio verticale come varco del gas liquefatto americano verso i Balcani. In agenda c'era anche l'antiterrorismo. Su Hormuz, Atene si dichiara pronta a garantire la libera navigazione, ma soltanto a ostilità concluse e sotto mandato ONU. L'altro pilastro guarda a Gerusalemme. Il 31 agosto il governo Mitsotakis ha firmato lo scudo di Achille, 3 miliardi di euro per una difesa aerea multistrato interamente israeliana con David Sling, Spider e Barakam X. Ad aprile erano già arrivati i lanciarazzi Pulse di Elbit per 750 milioni di dollari. Il cavo elettrico verso Cipro e Israele chiude il triangolo in chiave antiturca. Mosca osserva con fastidio. Lavrov ha contestato il potenziamento americano con Alessandropoli. Zakharova, a febbraio, ha accusato Atene di una politica apertamente ostile. Pechino, che controlla il porto del Pireo tramite Cosco, tace. Silenzio anche da Teheran, i cui missili sono stati intercettati proprio dalla David Sling, che ora difenderà il cielo greco. Dalla PNAIS, Rubio ha invocato la rinascita di quello che ha definito spirito occidentale, con il vecchio continente a fare da retrovia per la democrazia statunitense, e chi ne fa le veci.
4: Simon Andrish, l'informatore britannico che aveva portato alla luce prove sui legami tra il segretario al commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick e Jeffrey Epstein, è stato trovato morto in Thailandia. La sua famiglia ha spiegato che Andrish si è tolto la vita lo scorso 23 settembre e che, stando a quanto riportato dalla BBC, non vi sarebbero indizi di un intervento di terzi. L'informatore era stato un alto dirigente della BGC Partners, la società internazionale di intermediazione finanziaria guidata e fondata da Lutnick prima del suo ingresso nel governo di Donald Trump. Durante la sua permanenza in azienda, Andrish aveva raccolto informazioni su diverse operazioni legate all'attuale segretario al commercio. Tra le prove raccolte, Andrish ha trovato documenti relativi a un tentativo di Lutnick di stringere accordi commerciali con l'allora principe Andrea nel 2013, un progetto che alla fine non è andato in porto. All'inizio del 2026 l'informatore aveva trasmesso le sue scoperte sui legami tra Lutnick ed Epstein alla Financial Conduct Authority britannica, all'FBI e ad altri organi. Qualche settimana prima del suicidio, presunto tale, Andrish aveva messo per l'ennesima volta in discussione il trattamento ricevuto da parte della Financial Conduct Authority britannica. Durante un incontro con deputati, informatori e attivisti, Andrish aveva dichiarato di sentirsi completamente deluso dall'autorità di regolamentazione e aveva affermato che le aveva fatto vivere un vero e proprio inferno.
2: Dunque riprendiamo qui dallo studio, stacchiamo un attimo dalla redazione giornalistica di Casa del Sole TV, che per gentile concessione abbiamo potuto ascoltare questa rassegna stampa. Notizie insomma abbastanza inquietanti, che ci fanno pensare. A volte io penso che insomma abbiamo passato un brutto periodo col Covid, ma non ci ha insegnato niente, ancora si continua ad andare in cerca di complicare la vita di tutta l'umanità. Ci fermiamo qui. Vi ringrazio per averci seguito, il nostro approfondimento ritornerà la prossima settimana sempre agli stessi orari. Un saluto da Massimo Bonella, a presto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il bel saltone indietro nel tempo, oggi di ben 40 anni, all'anno 1986, e con questo brano, l'Eros Nazionale, Ramazzotti, vinse il Festival di Sanremo nei Big. L'anno prima aveva spaccato con una storia importante, arrivando sesto, ma oltre 1 milione di copie vendute soltanto in Francia. E poi nel 1986 con Adesso Tu vince tutto e lancia l'album Nuovi Eroi, che lo fa diventare poi una star internazionale. L'Eros, che noi conosciamo, che ora si sta riposando un pochino per un problema delle corde vocali, ma tornerà alla grande come sempre. Un bel ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sin, con Sol Chester Fanocalisto, e ora si parte con la sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: proprio qui dove camminiamo noi oggi. Veramente da brividi, pensandoci bene.
1: Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

qui all'interno di Troppo Forti, notizie strane, curiose, particolari dal mondo, notizie anche leggere ma vere, notizie vere e anche che fanno bene al cuore, come questa. A Padova un uomo ha deciso di donare da vivo un suo rene a una donna che non aveva mai visto prima, facendola uscire dalla lista d'attesa. Si chiama Donazione Samaritana Anonima, gratuita e volontaria. Una di quelle notizie che vorremmo ascoltare anche nei TG nazionali più spesso e non soltanto di morti ammazzati e cose varie.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Steven F. Dopo il singolo dell'estate, Non il rumore, torna con un nuovo inedito, La mia voce.
2: Soundcheck, prove di successo. 18 anni.

0: è giovane e ha tutte le carte in regola per lasciare un segno nel panorama musicale italiano. Steven Epp ci ha proposto il nuovo singolo, La mia voce.
1: È lunedì 12 ottobre 2026. La chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricandola. Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Garden.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Siamo qui anche quest'oggi, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto. Oggi veramente tante, tante novità. Abbiamo il miglior mercato indipendente, non solo, ovviamente, tutta la migliore selezione dei brani del momento.

Ed è in rotazione dal 2 di ottobre il nuovo singolo di Michele Coletta, Boom. Il cantautore torna in radio con un brano pop dance che mette al centro l'energia dell'innamoramento e la forza degli incontri che arrivano all'improvviso, senza chiedere permesso, modificando il modo di vedere il mondo.

La cantautrice Hell torna con il nuovo singolo Uomo, è una delle tappe centrali del percorso narrativo di I tempi delle bestie, il nuovo album della cantautrice bolognese. Se i brani successivi attraversano dubbi, allontanamenti, rancore e perdita, qui tutto appartiene ancora alla fase più luminosa del racconto, quella in cui l'amore appare come una forza capace di espandere la vita e cambiare la percezione delle cose.

Roberto Tropea, Ridiamo alla vita. Interpretato da Roberto Tropea insieme alla vocal coach Giulia John, il brano prende forma come un dialogo naturale tra due voci che si alternano lungo il racconto. Questo scambio vocale accompagna una narrazione fatta di episodi quotidiani, dettagli apparentemente ordinari e piccoli frammenti di vita che assumono un significato più profondo quando vengono vissuti insieme a qualcuno.

She's My Fire di Angelo Titli e Solo l'amore vincerà entrano nella top 10 dei brani rock più trasmessi. Per il cantautore Angelo Titli arriva anche al primo posto nella classifica internazionale Indie Music Like, due singoli contemporaneamente nella top 10 dei brani rock più trasmessi dalle radio italiane.

talento, studio e una voce capace di trasformare ogni brano in un racconto. Il 2026 segna una tappa decisiva nel percorso artistico di Sofia Cristalli, in arte Criffia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti, finali nazionali e internazionali e nuovi progetti discografici. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palcoscenico. Un percorso sviluppato all'interno della JP Vocal Studio Academy sotto la guida della vocal coach e talent scout Ioanna Peson, oggi ad on air con il singolo Lontano da te.

Ed è anche all'interno di Supermarket Show con una bellissima intervista. Stiamo parlando di Yaite Prado, che arriva ad on air invece con il suo singolo Este Verano.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Mad Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

Ed entriamo nella terza parte di On Air. Apriamo ora con un cantautore che, se ricordate, qualche anno fa è stato con noi in più puntate, credo anche con un'intervista telefonica, con una canzone bellissima per il mio che si chiamava Se non ci fosse Claudia. Torna lui, Gennaro Fasano, con il nuovo singolo Passano vent'anni.

E torna anche lui che abbiamo già ascoltato in passato, parliamo di Giovanni Perino, cantautore sardo. Torna in radio con il nuovo singolo, Meravigliosa.

Milano, Whisky e Jazz, Ioanna Peson, oltre a essere una cantante attiva sulla scena nazionale, è una nota vocal coach e direttrice della JP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha alle spalle una formazione internazionale completata anche negli Stati Uniti, paese in cui ha sviluppato il suo personale metodo di insegnamento. Piano, Whisky, Jazz.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 11:59.

d'autunno racchiuso nell'eco di malinconiche note di un pianoforte e nella voce intima di Moisen. 11 ottobre è un viaggio poetico e viscerale, dentro la fine di un legame dove la ferita diventa melodia e l'assenza si fa spazio da abitare. Tra attese vane, frammenti d'umore e la speranza aggrappata ad un ricordo, questo EP di 4 tracce in uscita l'11 di ottobre restituisce dignità al dolore, trasformandolo nella forma più pura della confessione d'autore.

Il nuovo singolo di Yamas è disponibile su tutte le piattaforme digitali e di radio. Il brano affronta il tema del conflitto interiore attraverso un racconto notturno introspettivo nel quale la luna diventa il simbolo di una donna e allo stesso tempo lo specchio dei sentimenti del protagonista. Sogna Luna.

0: giunge a termine questa prima puntata della settimana di On Air in collaborazione sempre con Supermarket Show. Voglio anche ricordarvi una cosa importante: se doveste ricevere telefonate da parte di qualsiasi editore o qualcuno che millanta collaborazioni con la nostra realtà radiofonica, i nostri format On Air e Supermarket Show, ecco, occhi bene aperti, noi non collaboriamo con alcun tipo di editore, non partecipiamo a concorsi musicali, quindi se doveste ricevere qualche proposta a nome nostro, ecco, sappiate che noi non c'entriamo nulla. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Voci libere, suoni puri.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Trabi Meteo.
1: Radio Idea. Stare con

0: Sono le 13. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea. È un altro giorno in mente.

0: lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810, a Monaco, la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio, trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 12 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:20 e tramonterà alle 18:32. Oggi la Chiesa ricorda San Serapione di Alessandria, martire del III secolo, e San Wilfrido di York, vescovo britannico noto per il suo grande impegno nell'evangelizzazione dell'Inghilterra. Si ricorda anche la Nostra Signora del Pilar, veneratissima patrona della Spagna e dell'Hispanidad. Un augurio di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Oggi è anche la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che commemora lo storico arrivo dell'esploratore genovese sulle coste americane nel 1492, evento simbolico del legame dell'amicizia tra l'Italia e il continente americano. Nel 1931 invece Guglielmo Marconi, dalla sua stazione radio di Coltano, Pisa, invia il segnale radio che accende da remoto le luci della statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, inaugurando il celebre monumento. Nel 1968 si inaugura una città del Messico, i giochi della 19ª Olimpiade, la prima edizione olimpica disputata in America Latina. Nel 1999, secondo le stime delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale raggiunge ufficialmente i 6 miliardi di individui. I nati di oggi: Luciano Pavarotti, l'indimenticabile tenore italiano tra gli artisti lirici più celebri e apprezzati di tutti i tempi, Eugenio Montale, uno dei massimi poeti italiani del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1975. Hugh Jackman, attore e cantante australiano, celebre per la sua interpretazione di Wolverine e per i suoi musical hollywoodiani. Luca Carbone, amato cantatore e musicista italiano. È tutto, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Radio Idea.

Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Atmosfera variabile e instabile su buona parte della Puglia, ombrelli aperti poiché transita una perturbazione atlantica e responsabile di parecchia nuvolosità, di piogge, rovesci ma anche di locali temporali di moderato forte intensità. I fenomeni insisteranno nella notte, poi nella giornata di domani sarà in allontanamento la perturbazione e il tempo tornerà ad essere asciutto ed anche ampiamente soleggiato. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, non andremo oltre i 20-21 gradi in diverse località, ma soffierà parecchio vento, moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia sul versante ionico. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

0: sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest, e di se passeggiamo andando verso ovest, e di seguiamo.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Atmosfera variabile e instabile su buona parte della Puglia, ombrelli aperti poiché transita una perturbazione atlantica e responsabile di parecchia nuvolosità, di piogge, rovesci ma anche di locali temporali di moderato forte intensità. I fenomeni insisteranno nella notte, poi nella giornata di domani sarà in allontanamento la perturbazione e il tempo tornerà ad essere asciutto ed anche ampiamente soleggiato. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, non andremo oltre i 20-21 gradi in diverse località, ma soffierà parecchio vento, moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia sul versante ionico. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.

0: Signore e signori, cari ascoltatori e amici che ci seguite,
1: benvenuti a questo speciale approfondimento.
0: Ci sono viaggi che si misurano semplicemente contando i chilometri percorsi, le città attraversate o i monumenti fotografati lungo il cammino. E poi ci sono esperienze che appartengono a una categoria del tutto diversa, percorsi in cui la geografia esterna è soltanto lo sfondo di un movimento ben più profondo, che riguarda la conoscenza di sé, la ricerca interiore e l'incontro autentico con l'altro. Il viaggio che vi raccontiamo oggi appartiene a questa seconda dimensione. Si è da poco conclusa un'intensa esperienza umana, culturale e spirituale che ha visto protagonista il gruppo di studio ed evoluzione psicofisica ISUP,
1: la International School of Studies for Universal Peace.
0: Impegnato in un itinerario straordinario tra le città dell'India, i tempi storici, le sponde del fiume sacro Gange e le vette dell'Himalaya. Un percorso che i partecipanti non hanno vissuto come una semplice vacanza o come un itinerario turistico da cartolina, ma come un laboratorio esperienziale sul campo. Un cammino nato dalla filosofia e dalla storia dell'ISUP e del fondatore, il professor Mario Brunetti, con l'intento preciso di dimostrare come la ricerca della pace interiore e della consapevolezza non debba rimanere un esercizio isolato o una parentesi astratta, ma possa trasformarsi in uno strumento concreto per migliorare le relazioni umane nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nel mondo del lavoro e all'interno della società civile. Per comprendere appieno il significato di questo viaggio, occorre fare un passo indietro e tornare alle origini di questa storia. La storia dell'ISUP affonda le sue radici proprio in India, ai piedi dell'Himalaya, nella cittadina di Rishikesh. È qui che nel 1960 il professor Mario Brunetti diede vita a questo cammino di studio e ricerca spirituale. Erano gli anni in cui in tutto l'Occidente cominciava a germogliare un vivo e crescente interesse nei confronti dello yoga, della meditazione, dei testi classici della tradizione indiana e delle tecniche di autoconsapevolezza. Un fenomeno culturale e sociale destinato ad ampliarsi moltissimo nei decenni successivi, fino a toccare vertici di popolarità globale nel 1968, quando anche i Beatles decisero di soggiornare a Rishikesh per approfondire la meditazione e la ricerca del proprio sé. Ritornare in questi luoghi nel presente significa dunque, per il gruppo dell'ISUP, riannodare i fili di una memoria storica e spirituale lunga oltre 60 anni. Un percorso che nel tempo si è nutrito degli insegnamenti di grandi maestri della tradizione, dal professor Mario Brunetti a Maharishi Mahesh Yogi, fino alla secolare tradizione scientifica e filosofica dei Veda e della linea di pensiero legata ai Shankara e ai maestri dell'India settentrionale. L'itinerario del gruppo si è snodato attraverso luoghi del fascino senza tempo, ciascuno dei quali ha rappresentato un'occasione specifica di riflessione e raccoglimento. Da New Delhi a Rishikesh, dal suggestivo tempio di Kunjapuri affacciato sulle catene himalayane fino alla meraviglia architettonica del Taj Mahal, monumento simbolo dell'amore universale, fino alle soste vissute lungo le sponde del fiume Gange e nella cittadina di Haridwar. Particolarmente intensi sono stati i momenti trascritti nella memoria del gruppo durante i soggiorni e le visite presso le istituzioni religiose e gli ashram della regione. A Rishikesh il gruppo ha partecipato alla cerimonia del Nirmal Ashram, vivendo momenti di grande coinvolgimento emotivo e condivisione. In questo contesto i partecipanti hanno ricevuto la prasada, il cibo tradizionale offerto in segno di benvenuto e benedizione agli ospiti, servito in un'atmosfera di profonda accoglienza. Altrettanto significativa è stata la tappa dello Shivananda Ashram, realtà storica indissolubilmente legata alla figura di Swami Shivananda e alla lunga storia di stima e amicizia che univa questa istituzione al professor Mario Brunetti. All'interno del Mahasamadhi Temple, il gruppo ha assistito in silenzio e raccoglimento alla recitazione solenne dei mantra dedicati alla liberazione e alla pace interiore, mentre successive soste al tempio di Amandamai e lungo il corso del Gange hanno offerto ulteriori spazi dedicati alla meditazione collettiva e personale. Ma la dimensione spirituale, nella visione dell'ISUP, non può mai essere disgiunta dal contatto diretto con la realtà sociale e le fragilità umane. Ecco perché una delle tappe più toccanti e significative di tutto l'itinerario è stata la visita all'ebbrosario di Rishikesh. Si tratta di un'esperienza che si colloca agli antipodi di qualsiasi forma di turismo tradizionale. Entrare in contatto con una comunità segnata dalla sofferenza e dall'emarginazione ha rappresentato per i partecipanti un momento di profonda verifica interiore, Il gruppo ha descritto questo incontro come un'opportunità per riportare al centro della propria vita il valore del servizio disinteressato, dell'empatia e della solidarietà verso chi vive condizioni di estrema vulnerabilità. Qui il viaggio ha cambiato passo e profondità. Non si è trattato soltanto di ammirare paesaggi suggestivi o monumenti storici, ma di guardare negli occhi le persone, condividere un momento di vicinanza e ricordarsi che la dignità umana e il rispetto reciproco costituiscono il primo e più fondamentale mattone di qualsiasi cultura della pace. Il momento culminante sul piano istituzionale e culturale è avvenuto a New Delhi, dove il gruppo ISUP ha avuto il grande onore di essere accolto nella residenza privata di Lady Indira Gandhi Ma, nipote diretta del Mahatma Gandhi e da anni presidente onoraria dell'ISUP. Lady Indira Gandhi è una figura di riconosciuto prestigio internazionale, da decenni in prima linea nella tutela della memoria storica di suo nonno e nella promozione attiva della non violenza, dei diritti delle donne e dei bambini nei villaggi indiani, oltre che nel supporto a iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del fiume Gange. Insieme a lei e affiancati dalla premurosa ospitalità di Lady Sonia Gurnani, stilista di fama internazionale, i partecipanti e i responsabili dell'ISUP hanno ripercorso la lunga storia di impegno che lega l'organizzazione alla diffusione dei valori della pace nei 5 continenti. Un impegno che nel corso dei decenni ha visto l'ISUP promuovere convegni, incontri scolastici, intitolazioni di piazze e biblioteche in decine di città italiane, da Bolzano, Venezia, Milano e Padova, fino ad Assisi, Genova, Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Napoli e alla Sicilia, estendendo la propria azione anche a livello internazionale, con iniziative svolte a Mosca, San Pietroburgo, Los Angeles, San Francisco, New York, Atene, Il Cairo e Alessandria d'Egitto. L'incontro nella casa di Lady Indira Gandhi non è stato dunque un semplice atto formale, ma un vero e proprio passaggio di testimone ideale, la conferma che il messaggio del Mahatma Gandhi non appartiene al passato o a un'unica famiglia, ma rappresenta un'eredità viva che chiunque, attraverso i propri comportamenti quotidiani, può decidere di raccogliere e portare nel mondo. Alla luce di tutte queste esperienze, qual è dunque l'insegnamento fondamentale che emerge dal racconto di questo viaggio? L'ISUP propone un approccio che definisce cultura a 360 gradi. La meditazione e le pratiche di autoconsapevolezza non vengono concepite come un rifugio individuale per isolarsi dal mondo, ma come strumenti di chiarezza mentale per affrontare meglio la complessità della vita quotidiana. Secondo l'esperienza riferita dai partecipanti, il lavoro interiore svolto attraverso la meditazione e la cosiddetta scienza dell'intelligenza creativa aiuta a sviluppare una maggiore lucidità, a gestire le tensioni emotive, lo stress e a superare i condizionamenti e i piccoli grandi conflitti che si presentano ogni giorno. Questa filosofia si traduce in progetti concreti rivolti a diversi ambiti della società. Tra questi spiccano il progetto Scuola in Armonia, pensato per offrire alle giovani generazioni strumenti di crescita emotiva e relazionale, e il programma Azienda Senza Stress, ideato per introdurre parametri di benessere psicofisico e prevenzione del burnout negli ambienti di lavoro. Come ci ricordano i promotori dell'iniziativa, è relativamente semplice parlare di equilibrio e armonia quando ci si trova immersi nel silenzio di un tempio, ai piedi delle maestose montagne dell'Himalaya o lungo le rive di un fiume sacro. La vera sfida, la prova reale di ogni percorso di crescita, comincia nel momento in cui si rientra a casa. C'è il traffico delle città, le scadenze lavorative, le preoccupazioni economiche e le dinamiche familiari. È lì che la consapevolezza maturata deve diventare condotta concreta, pazienza, capacità di ascolto e apertura verso gli altri. Un altro elemento di grande interesse risiede nella composizione del gruppo che ha preso parte a questa spedizione esperienziale. Un gruppo volutamente eterogenico, composto da professionisti provenienti da ambiti totalmente diversi. Dal dottor Domenico Scoglietti, medico e direttore scientifico e culturale dell'ISUP, a Vincenzo Scarano, manager e presidente dell'organizzazione, da Angela Carucci, mentore degli istruttori, fino a studenti e partecipanti con percorsi professionali differenti, come l'avvocato Patrizia Ruffano, l'impiegata Maria Grazia Zonca, il docente di storia Davide Ranzani e l'insegnante Claudia Del Priore. Medici, insegnanti, manager, legali e lavoratori dipendenti che si sono ritrovati uniti non da un'appartenenza professionale o anagrafica, ma dal comune desiderio di interrogarsi su se stessi e di confrontarsi con una cultura millenaria. È proprio questa pluralità di voci a dimostrare come la ricerca dell'equilibrio personale e la cultura della pace siano temi trasversali, capaci di parlare a chiunque, a prescindere dal ruolo occupato all'interno della società. Siamo giunti alla conclusione di questo speciale. Il viaggio degli SUP in India e dell'Himalaya si è chiuso, i bagagli sono stati disfatti e le attività quotidiane sono riprese. Ma come sottolineano i protagonisti, questo ritorno non segna la fine di un percorso, bensì l'inizio della sua fase più importante. In un'epoca storica segnata da forti tensioni internazionali, da conflitti diffusi e da un senso di incertezza generale, la lezione che arriva da questa esperienza è un invito alla responsabilità individuale. La pace non è soltanto una firma apposta su un tratto diplomatico o una dichiarazione formale tra governi. La pace è una pratica quotidiana, un modo di pensare, di parlare e di agire nei confronti di chi ci sta accanto. Il messaggio conclusivo scelto dagli SUP per sintetizzare il senso di questa esperienza racchiude perfettamente questo spirito. La pace non ha pace se non fai qualcosa per la pace. Un monito semplice ma profondo che ricorda a ciascuno di noi come il cambiamento e l'armonia nel mondo inizino sempre dal primo passo che decidiamo di compiere all'interno di noi stessi e nelle nostre relazioni di ogni giorno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet asimmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Va ora in onda la prima parte delle 7 puntate della Disco Novità.
3: Disco Novità.
4: Buonasera, benvenuti. Finalmente ce l'abbiamo fatta ad organizzare la 25esima edizione del Disco Novità, perché quella del 23 luglio è andata malissimo, cioè aspettava me la nuvola per buttare giù una bella bomba d'acqua e poi smettere il tutto. E quindi ho deciso di farlo qui all'anfiteatro Madonna, al Teatro della Madonna della Rosa, perché ho detto o farà caldo, o farà freddo, o pioverà, o tuonerà, io lo faccio al chiuso. Allora, prima di introdurvi la serata, io volevo comunicare una cosa molto molto importante. Allora, al pubblico soprattutto. Allora, volevo pregarvi di cercare di restare sino all'ultimo, perché non è educato venire qui, vedere il vostro cantante o la vostra modella e poi andare via. Perché qui ci sono i cantanti che sono qui, che sono arrivati anche da fuori Molfetta per cantare e hanno bisogno dei vostri applausi e del pubblico. Grazie. Allora, come vi dicevo prima, appunto, che abbiamo scelto questa sede per stare qui al chiuso, tra l'altro siamo anche un po' al fresco. E quindi siamo stati sorpresi, allora stavo leggendo tutto quello che ho già detto io a memoria. Allora, siamo felici qui questa sera di celebrare insieme a voi un traguardo straordinario, 25 anni di spettacoli, musica e promozione musicale. Nata da un'idea di Luigi e me, Lucia Catacchio, e promossa da Radio Idea, la manifestazione vedrà la partecipazione straordinaria dell'ospite d'onore Giuseppe Binetti, pronto ad arricchire un cartellone pensato per celebrare un quarto di secolo di un format diventato punto di riferimento per la musica emergente e d'autore. In questi anni il nostro palcoscenico ha visto allenarsi centinaia di artisti. E a proposito, vorrei fare una precisazione. Allora, mi è stato detto, ma vedo dei ragazzini, per caso è un concorso

0: Oro, un saggio di canto? No, signori, questo non è un saggio di canto, perché io non ho una scuola di canto. Sono ragazzi, cantanti emergenti, che ovviamente hanno anche i loro brani inediti e che mandano in radio la loro musica, il loro brano, e noi lo promuoviamo, ovviamente invitandoli su questo palcoscenico. Non solo, ci chiamano in giuria, ascoltiamo i cantanti e li invitiamo al nostro disco novità. Volevo precisare questo. Quindi, offrendo a molti di loro un vero trampolino di lancio verso importanti percorsi professionali. Tutto questo è stato possibile grazie alla costante collaborazione istituzionale del Comune di Molfetta. Facciamo un applauso. E il fondamentale apporto sociale del nostro partner storico, la Fidas Pugliere Donatori Sangue. Facciamo un applauso. Da sempre al nostro fianco per sensibilizzare sull'importanza della donazione. Ad affiancarmi sul palco per guidare questa speciale serata, tra poco vi presenterò Miriana Catacchio. E ricordo che la 25ª edizione del disco novità è inserito nel cartellone 2026 Luci Diffuse. E quindi facciamo un applauso al nostro nuovo sindaco, l'ingegner Manuel Minervini, e l'assessore alla cultura, il dottor Corrado Minervini. E prima di iniziare la serata io invito su questo palco il Corrado Camporeale, che appunto fa parte della Fidas Pugliese Donatori Sangue, con il vostro applauso. Ciao Corrado, buonasera.
1: Buonasera a tutti. In questo periodo stiamo facendo un vero e proprio appello alla donazione del sangue, perché in Puglia siamo carenti, stiamo prendendo sangue da altre regioni. Quindi io sono Corrado Camporeale, presidente della Fidas. Rivolgo questo appello a voi, a chi, ai giovani artisti, anche cantanti, ballerini, chi ha compiuto 18 anni fino ai 60 può andare a donare. Chi non può, passi questo appello ai parenti, ai nipoti, ai figli, ai cognati, chiunque può andare a donare, perché veramente ne abbiamo bisogno. Vengono rinviati gli interventi già programmati, quindi potremmo avere un parente, un amico che ha bisogno e non può fare l'intervento. Diamo questo messaggio a tutti quanti. Grazie, grazie Lucia per questa possibilità che ci dai.
0: Allora Corrado, vogliamo ricordare un appuntamento molto importante che si terrà dopodomani, quindi il 27, giovedì 27, presso Piazza Paradiso. A te la parola.
1: Abbiamo la festa del volontariato, decimo anno della festa del volontariato, in Piazza Paradiso a Molfetta, presenterà Lucia Catacchio. E ci saranno molte associazioni di volontariato, tra cui la Fidas, la Croce Rossa, altre associazioni, Mercato Solidale, e quindi promuoveremo le attività delle varie associazioni. In più ci sarà un concerto della Fidas Band, per chi vuole cantare insieme, ballare, divertirsi, passare un paio d'ore spensierate. Grazie Lucia.
0: Corrado, non andar via, perché adesso arriva Miriana. Dovevi portare qualcosa? Sì, ecco a te, sì, il caffè da parte del nostro sponsor Nino Battista Caffè, mi raccomando non berne tanto, e ovviamente il nostro attestato, ricordo. Grazie, grazie Corrado, ci vediamo giovedì. Allora, come vi ho già detto prima, insieme a me c'è Miriana Catacchio, facciamo un applauso.
2: Buonasera.
0: Ricordiamo che i nostri outfit sono curati da Teodora Mastropiero, quindi Centro Moda Mastropiero. Nel corso di questa serata ci sarà una bellissima sfilata. A te la parola.
2: Ora presentiamo Martina, un volto giovane ma già determinato che si sta facendo spazio nel panorama musicale emergente. Martina Patruno, in arte Martina, ha recentemente portato la sua musica a Casa Sanremo, uno dei palcoscenici più osservati per gli artisti in crescita. Con il singolo Sabbie e Promesse, attualmente in rotazione radiofonica, inizia a delinearsi un percorso artistico fatto di scrittura personale e sonorità pop contemporanee. con Sabbie e promesse,
0: Martina.

0: Grazie a tutti.
1: Complimenti. Grazie. Complimenti Martina, grazie per essere stata qui. A dove vai? Dove vai? Dobbiamo farci una foto, la consegna del caffè da parte di Nino Battista. E grazie, ancora un applauso a Martina. Il prossimo artista ha 12 anni ed è Alessio La Pertosa. Quest'anno ha partecipato all'ultima edizione di The Voice Kids, un'esperienza che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. È stato scelto per ricoprire una veste diversa, affiancando Antonella Clerici come presentatore durante la finale del programma. Successivamente è stato ospite della trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2. Grande stimatore di Massimo Ranieri, ha avuto l'opportunità di incontrarlo nel backstage di una tappa del suo tour grazie alla produzione Rai. Negli ultimi mesi è stato protagonista di alcuni video diventati virali. Questo realizzato ai Fatti Vostri, finito nella top 3 di Striscia la Notizia, e quello registrato durante un concerto de Il Volo, dove grazie a uno striscione è riuscito addirittura a duettare con il celebre trio. Questa sera interpreterà Perdere l'amore, uno dei brani più celebri di Massimo Ranieri, con Perdere l'amore,
2: Alessio La Pertosa.

0: grazie.
1: Bravo, complimenti Alessio, grazie. Il pubblico tuo. Allora, senti Alessio, adesso ci devi spiegare, ci devi dire com'è stata la tua esperienza in Rai con la presentatrice Antonella Clerici.
0: Che dire, più che essere felicissimo, che cosa devo essere? Allora, io a The Voice è stata, diciamo, l'esperienza più bella della mia vita, me la ricorderò per sempre. E la cosa più bella non è stato tanto esibirmi con la Rai, tanto stare accanto ad Antonella Clerici, che poi ho avuto l'onore di stare in finale con lei. E quando gli ho dato la rosa, un'emozione immensa.
1: Ok, va bene, ma ci ritornerai in Rai? Ci tornerai in Rai?
0: Poi si vede.
1: Allora, io approfitto per ringraziare chi ovviamente mi ha portato qui, Alessio, e anche suo fratello che si esibirà nel corso di questa serata, e l'altra cantante. E vorrei un applauso per Serena De Bari. Okay, grazie Alessio, magari ci vediamo a Natale?
0: Cosa?
1: A Natale?
0: Sì.
1: Io faccio l'altro galà qui di Natale. No. Facciamo un'altra foto. Grazie.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao Alessio. Allora, mentre Alessio raccontava di Antonella Clerici, mi sono ricordata di un episodio. Quando anni fa in televisione sulla Rai c'era Ti lascio una canzone, io ho portato in giro in alcune piazze alcuni cantanti di Ti lascio una canzone. Arrivati a Gravina, tutti si chiedevano: stasera c'è Antonella Clerici, stasera c'è Antonella Clerici. E poi sono rimasti tutti di stucco. Esco io sul palco. Comunque è stata una bellissima esperienza, perché ho presentato anche, adesso non ricordo il nome, uno dei tre del volo, era piccolino, e quindi l'ho presentato, e che poi grazie a Isabella Biuso, e poi ovviamente si sono uniti tutti e tre e hanno formato così il volo. Va bene, mi sono ricordata di questa cosa.
2: Termina qui la prima parte delle 7 puntate della Disco Novità. Arrivederci a domani su Radio Idea alla stessa ora per la seconda parte.
3: Disco Novità.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio Idea. Stare con

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Atmosfera variabile e instabile su buona parte della Puglia, ombrelli aperti poiché transita una perturbazione atlantica e responsabile di parecchia nuvolosità, di piogge, rovesci ma anche di locali temporali di moderato forte intensità. I fenomeni insisteranno nella notte, poi nella giornata di domani sarà in allontanamento la perturbazione e il tempo tornerà ad essere asciutto ed anche ampiamente soleggiato. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, non andremo oltre i 20-21 gradi in diverse località, ma soffierà parecchio vento, moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia sul versante ionico. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea. Morire.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare rifiuti,

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Atmosfera variabile e instabile su buona parte della Puglia, ombrelli aperti poiché transita una perturbazione atlantica e responsabile di parecchia nuvolosità, di piogge, rovesci ma anche di locali temporali di moderato forte intensità. I fenomeni insisteranno nella notte, poi nella giornata di domani sarà in allontanamento la perturbazione e il tempo tornerà ad essere asciutto ed anche ampiamente soleggiato. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, non andremo oltre i 20-21 gradi in diverse località, ma soffierà parecchio vento, moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia sul versante ionico. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

sangue. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: shoes.
1: Radio Idea.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Idea.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 13 ottobre. Ariete, avrete voglia di risolvere una questione che continua a sottrarvi energie, ma non tutto si sistemerà con una decisione drastica. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Toro, qualcuno potrebbe sorprendervi con una richiesta inattesa, costringendovi a rivedere un programma. Sarebbe meglio non irrigidirsi in amore. Gemelli, sarà importante distinguere le informazioni davvero utili dalle voci che rischiano di confondervi. In amore un incontro può riaccendere la curiosità. Cancro, potrete recuperare terreno in una questione professionale purché non vi sottovalutiate. In amore lasciate cadere le difese. Leone, avrete energia e ambizione, ma qualcuno potrebbe non condividere immediatamente le vostre iniziative. In amore la passione non manca, soprattutto nella coppia. Vergine, una questione pratica richiederà attenzione, ma non dovrete necessariamente occuparvi di tutto in prima persona. In amore un dialogo spontaneo potrebbe regalarvi sensazioni piacevoli. Bilancia, una collaborazione potrà funzionare meglio se chiarirete subito aspettative e responsabilità. In amore non accontentatevi di una bella apparenza. Scorpione, in amore uno sguardo, una confidenza avranno più valore di tante promesse. Seguite ciò che sentite. Sul lavoro potrete individuare una strategia efficace. Sagittario, la giornata vi chiederà di rallentare prima di lanciarvi verso il prossimo obiettivo. Non è una rinuncia, ma un modo per recuperare lucidità. Capricorno, un confronto con una persona fidata potrebbe offrirvi una prospettiva diversa su una questione professionale. Non abbiate paura di correggere la rotta quando necessario. Acquario, potrebbe emergere una differenza di vedute con chi condivide con voi un progetto o una responsabilità. In amore cercate un'intesa che rispetti la libertà di tutti. Pesci, avrete bisogno di capire quali desideri meritano davvero la vostra attenzione. Una questione economica o lavorativa andrà affrontata con realismo. E con l'oroscopo di oggi è tutto.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.